In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquillo, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore, ma era

La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata una tipa.